0: 你给我往哪上撤呀，跟我冲上去，把尸体给我抢回来。
1: 走，冲下去，跟我来拼了。走，好日子过去了。娘的，看见没？停下来，
2: 大三哥，你下去帮他们去。
1: 快走，东哥回。
0: 快！唐亮！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 什么人啊？好像是游击队的。赵氏，怎么样？受伤了吧？哎，没事。行。你是岳老板吧？哎呦，这不是李掌柜的吗？
1: 是。柱二。哎呀，你们没壮烈啊？哎，啥是壮烈啊？就是死。日本鬼没啥完的，不会死的。哎呀，
0: 这话说得好，伤的怎么样？
1: 没事。
0: 小郭，
2: 到，给这个壮士包扎。
1: 是。
0: 不用，擦破点皮儿。
1: 哎，你没事吧？啊，
0: 没事，蚊子咬了一口。
2: 这位，我给你包一下。
1: 快点，包起来。